Mamma mia, mamma mia. Donne sta dal colore incredibile, il vucilando, di che soul voice, wow. Ah, o giuferi, ha un'esata carnagione giuferi differente o quale, ma in malaik il maggioranza, e con noi, wow, tal blech, ande Rita Franklin, Whitney Houston, di Randy Crawford, amazing, amazing. Udi u kol one of her biggest songs, One Day I'll Fly Away. Tfakkarni ħafna fil-film Moulin Rouge fej ħadet sem Nicole Kidman kienu għamlu rendizzjoni tagħha u il-co-star insejt x'jismu. Wow, sabiħa men se ġifieri kienet hekk vera kienet edition bellezza ta' din is-song. Wis, jiena kremijak fuq Bejzi 100.2 għal-ġimgħa fil-għodu. Ħankomplu Level 42.